badate bene che potevamo trascendere in volgarità e amenità quasi del tutto gratuite, dico quasi perché non sono mai del tutto gratuite quando di fascisti si parla, del tipo, che ne so, i fasci sono una mania di chiavi che merda, i funicolari senza corrente, i cantrichini e merda, oppure i busti che ne pirata. Ma non l'abbiamo fatto, abbiamo preferito e preferiamo solitamente ribadire una cosa: possono darsi dei toni da imprenditori, dei toni da governatori o anche dei toni da difensori dell'ordine, ma c'è una cosa che accomuna Forza Nuova, Alleanza Nazionale, i carabinieri, la polizia di questo fottuto paese: il loro ruolo. Essi hanno un triste ruolo, il ruolo tristissimo e infame di servi.

Ma scusa! Se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude... No! Adesso basta!